servizio pubblico, un minuto di silenzio. El gran cantor criollo.